0: frega niente.
1: Come frega niente? Quello è quello a cui non gliene frega niente, so io. Operiamo il supplest, dopodiché prendendo il silenzio stampa. Sposta il braccio.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi,

0: passato è il nostro presente.
1: Murphy! Devi tornare indietro con me.
2: Dove?
1: Indietro nel futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 80.40, 30 minuti con le

0: Forty Forty, 30 minuti con le più forti degli anni 80. 1, 2. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ho subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. Volevo dire 4 casse.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Prende un altro po' di capriolo.
2: Grazie pontefice.
3: Capriolo era da perdere la testa. Buonanotte imperatore.
4: Buonanotte caro.
3: Auf Wiedersehen.
0: Questa è 7080.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: Buongiorno a tutti, sono Salvatore dalla provincia di Mantova. Vorrei ascoltare Dormi, dormi di Vasco Rossi, perché stamattina mi piacerebbe dormire ancora. Ciao a tutti.
8: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Quando in una donna l'erotico e il tenero si mescolano, danno origine a un legame potente, quasi una fissazione.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti Radio 7080
1: 74
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70 da un'idea di 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1966. La iRadio chiede al designer Bellini di dare forma a un giradischi portatile, versatile, robusto ed innovativo. Nasce il Mangiadischi. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: ti parli in questo modo di fronte a mio figlio? Fanculo, te e la tua famiglia.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tu sei solo chiacchiere e distintivo. Tu in mano non hai niente, tu non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Perugia, 1966.

0: Zaccarì.
1: Ufidrica.
0: Non a Ferrezzo.
1: Pasqua, Ufidrica.
0: Chiamo dall'assistenza di Gio.
1: Pasqua, Tarcù.
0: Mannaggia. Ah, adesso mi ricordo.
1: Peppino.
2: Questa è 7080.it. Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
1: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché urlate quando parlate?
2: Ci sento, ci sono.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Pirini, sì. Metto a togliere i parabordi.
2: Vado.
1: Sentite che tromba?
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di 7080. Mi piacerebbe tantissimo risentire la canzone di Fabio Concato, Prendi la Luna. È un ricordo bellissimo che ho di quando avevo 18 anni. Fantastico! Ciao a tutti!

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo. In questa differente linea temporale, Zucchero Fornaciari, noto per il suo talento musicale e la sua passione per l'insegnamento, decide di integrare la sua carriera di cantante con quella di docente di musica. Dopo aver raggiunto il successo con brani come Canto Te nel 1981, Zucchero sente il desiderio di condividere la sua esperienza e conoscenza musicale con le nuove generazioni.

0: 1983 Zucchero fonda una scuola di musica a Forte dei Marmi, la sua città adottiva, offrendo corsi di canto, chitarra e composizione. La scuola diventa rapidamente un punto di riferimento per giovani talenti locali, attirando studenti da tutta Italia. Zucchero si dedica personalmente all'insegnamento, organizzando workshop e seminari con ospiti artisti. Parallelamente avvia un programma di borse di studio per studenti meritevoli provenienti da famiglie svantaggiate, garantendo loro l'accesso all'educazione musicale. La sua influenza si estende oltre i confini nazionali, con collaborazioni con scuole di musica all'estero e scambi culturali che arricchiscono il panorama musicale europeo.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Questo impegno di Zucchero contribuisce a una rinascita dell'interesse per la musica tra i giovani, promuovendo la creatività e l'espressione artistica come strumenti di crescita personale e sociale. La sua doppia carriera come artista ed educatore lascia un'impronta duratura nel mondo della musica, dimostrando che il successo personale può essere utilizzato per ispirare e formare le future generazioni.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E certo, una storia triste la tua.
0: Metti 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Milano, 1970.

0: Non mi starei mica diventando una femminuccia per caso, eh?
1: Io la femminuccia? Allora dormivo di là.
2: E invece hai dormito nella vasca?
1: Sì, eh? Ma ci si sta bene, ti assicuro. E poi, oggi come oggi, di poter risparmiare una camera da letto, sono 30-40 mila lire al mese, fanno comodo.
3: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
11: lexmcl.it. E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
12: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
11: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
12: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
13: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout.
14: info@consultmedia.it.
15: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
16: info@planetmedia.it.
17: Questa è 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato. Capo.
2: La mente del soggetto può sempre rintracciare la genesi dell'idea. Non si può falsificare l'ispirazione.
3: Non è vero.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La tua personale macchina del tempo. 7080.it presenta

70-80.it ha presentato Pop-Up, il meglio del pop anni 70-80. Questa è 70-80.it.

0: In quegli anni poi non è che si giocava con la PlayStation 5 e con la Switch. Si andava a giocare a pallavolo, a cricket, a paddle, a curling. No, pallone. Solo il pallone. Al campetto.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it info@consultmedia.it
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it
5: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 7080. Radio 7080.it, sono Elisabetta dalla provincia di Como e vi dico che siete grandissimi, mi tenete tantissima compagnia durante il giorno anche quando lavoro. Ciao!
8: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Tutte le cose sono belle in sé e più belle ancora diventano quando l'uomo le apprende. La conoscenza è vita con le ali.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: bandiera gialla. Hey boomer,
1: ancora i pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
2: ma li stai scherzando?

0: Buonasera, domani 25 dicembre è il Natale del Signore. Un felice Natale a tutti voi. Il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 16.44. La luna si leva alle 11.48 e cala all'1:07. Numerose sono le credenze legate alla notte di Natale. Nella tradizione celtica, al primo rintocco di mezzanotte, i grandi monumenti di granito e menhire dolmen si animavano e raggiungevano la riva più vicina, travolgendo e sradicando tutto ciò che incontravano. Venivano così alla luce favolosi tesori, ma per rubarli bisognava fare in fretta, perché al 12° rintocco i grandi blocchi di granito tornavano al loro posto.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, signore!
2: Salve. Chi diavolo sei tu?
3: A chi somiglia?
4: Io sono... Amo Harry più di quanto potrei mai amare chiunque altro.
2: Perciò adesso dov'è?
4: Perché l'amore aumenta con l'assenza?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Ricordati che devi morire.
2: Come?
1: Ricordati che devi morire.
2: Va bene.
1: Ricordati che devi morire.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Lei è del corpo diplomatico?
1: No, non sono del corpo.
2: È vero che gli uomini italiani non fanno lavorare le loro mogli?
1: Oh, beh, dipende.
2: Perché?
3: Perché gli uomini italiani sono molto gelosi.
2: Che ne sai tu, bambina?
3: Noi in collegio parliamo sempre degli uomini italiani.
1: Ah,
2: questa gioventù d'oggi. Lei è un uomo geloso?
1: Oh, io no.
3: Allora sua moglie è brutta?
1: No, mia moglie è bellissima.
3: Tutti gli italiani picchiano le mogli.
1: Oh no, non tutti. Io non picchierei una donna, neanche con un fiore.
2: Sweet.
3: Oh, come romantico lei.
1: Sono un italiano.
3: Come è cambiato il mondo? Mi sa dire perché da voi in Italia ci sono alluvioni e qui da noi splende il sole?
1: Atomiche bombe.
3: Oh no!
0: Lei è un fisico nucleare?
1: Colonne.
4: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.

0: quando ha conosciuto quella ragazza non fa altro che pensare a lei.
1: Ragazza? Che ragazza?
2: Si chiama Goldie. È una pollastrella che è venuta a vivere da queste parti poco tempo fa.
3: Ha preso la cotta per lei dal primo momento che l'ha vista e non si allontana neanche un attimo.
1: A volte non si ricorda nemmeno il proprio nome.
3: Questo sì che è vero amore.
4: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Mi ricordo che appunto dalle suore chi non mangiava tutto poi non giocava. Questa era una delle tante severe lezioni. Io mi ricordo che a me non piaceva mangiare i fagioli e praticamente per far vedere che li mangiavo li mettevo di nascosto nella tasca del grembiule e poi li buttavo nel gabinetto.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Dobbiamo imparare a vivere come fa il mare. Sa ricevere senza trattenere, sa accogliere tutto senza rifiutare nulla, sa donare senza pretendere.

0: Ehi,
1: hey, boomer!
2: Io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisco dentro! Hai scelto il male sbagliato!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.

0: radioboomer.it.
1: Hey boomer!
2: Cosa intendi dire?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ci puoi giurare, amico.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più gettonati sono Fleetwood Mac, Seven Wonders, Billy Idol, Sweet 16, Wang Chung, Hypnotize Me, Gino Vannelli, Wild Horses, Los Lobos, La Bamba. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Oh, guarda oh. Come sei ridotto, guarda come sei conciato. Tu, i cavelli devono crescere verso l'alto, come la natura vuole. Guarda i tuoi, tutto basso come i rasta. Tu vuoi fare la fine di Bob Marley.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
3: 37 70 88 70 80.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Che cos'è?
1: Non lo sappiamo, signore, ma non c'era quando abbiamo cominciato. Questo è sicuro. L'elicottero è caduto sulla barriera di sicurezza, si è polverizzato. Non è rimasto niente.
0: Riguardo a quei due intrusi?
1: Stiamo controllando, signore, ma è chiaro che c'è stato uno sbaglio. Nemmeno uno scoiattolo riusciva a entrare nel perimetro.
2: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it. 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1980. Quest'anno i campionati europei di calcio si svolgono in Italia. L'evento, tra l'11 e il 22 giugno, al quale partecipano solamente 8 squadre, coinvolge gli stadi di Milano, Roma, Torino e Napoli. E quella che vi facciamo sentire ora è la sigla ufficiale.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: A trionfare al Festival di Sanremo di quest'anno è Toto Cutugno con Solo Noi. Non del tutto apprezzato dai critici, la canzone è però un successo in mezzo mondo, con versioni incise in spagnolo, in tedesco, fiammingo, russo e francese.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: L'edizione di quest'anno del Festival Bar viene invece vinta da Miguel Bosé con Olympic Games, brano composto tra gli altri proprio dallo stesso Toto Cutugno. Il brano, rilevato in 31.000 jukebox, sarebbe stato gettonato ben 9.900.000 volte.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Così? Ho sentito bene?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
1: 7080.it presenta Disco, il 3x1 di 7080.it. Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Maresciallo Lo Pepe ha comprato gli occhiali a raggi X e li prova per strada. Vede una ragazza in minigonna, mette gli occhiali, nuda, leva gli occhiali, vestita, mette gli occhiali, nuda, leva gli occhiali, vestita, mette gli occhiali, nuda. Funziona, mannaggia, mette gli occhiali, va a casa, torna la moglie a letto con il postino, nudi, leva gli occhiali, nudi, mette gli occhiali, nudi, leva gli occhiali, sto scassando gli occhiali.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Cartone animato che guardavo ai tempi, che mi faceva letteralmente impazzire, era Gig Robot d'acciaio. Non mi sono perso una puntata.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: E arriva il giorno in cui la vita si svela come un insieme di appuntamenti alla ricerca di verità astratte e temporanee che occupano spazio e tempo con piaceri fugaci di cui abbiamo ignorato e scusato errori archiviati senza logica nella nostra memoria.

0: è 7080.it.
1: Ancora nel bagno? Posso aiutarti?
2: Non ho bisogno di te per farmi bella.
1: Ti fai bella con un sapone?
2: Sì, con Camai. Camai non è un sapone come gli altri.
1: Che bella schiuma.
2: Così morbida, con un profumo così francese. Camai è il mio sapone di bellezza. Hai ancora voglia di aiutarmi?
1: Chi, io?
3: Camai, quel pizzico di fascino in più.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it, l'appuntamento settimanale è in edicola per il nuovo numero di Topolino. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Là per il nuovo numero di

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che vedevamo i nostri cantanti preferiti in TV a Super Classifica Show.
0: Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Gli altri suonano successi, noi.

0: Bandiera gialla.
1: Allegria.
0: Questa è 7080.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: Audio-video. Questa è 7080.it.

0: 7080.it è un brand registrato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. 2 scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime 2 scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katy Andreoni, di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai 16esimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3, batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai 16esimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
4: Sono stato fortunato,
5: Perbacco.
4: Ma Ma cosa? Lei non si è bagnata.
5: Perché? Dovevo bagnarmi?
4: Si capisce che doveva bagnarsi. È andato a finire nel fiume, ma i suoi abiti sono asciutti.
5: Un'illusione, ecco tutto, soltanto un'illusione.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: 1974, 25 giugno. A Milano, il giornalista Indro Montanelli fonda il giornale nuovo.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
2: Giorni volano, siamo già arrivati al 25 giugno 1981 e quindi siamo pronti come sempre con Jukebox, 3,45 giri con sole 100 lire. Subito allora peschiamo una canzone tra le prime 10 della classifica italiana e subito al numero 2 ascoltiamo il grande

0: L'album in questione di Pino Daniele si intitola Vai Mo, la canzone che abbiamo ascoltato è Viento e Terra. Abbiamo ancora due singoli, siamo pronti ad ascoltarne un altro subito allora. Monetina e arrivano i ricchi e poveri.
1: Questa è 70-80 punti.

0: Non posso perderti, la canzone che ci ha portato così alla fine di Jukebox, che come sempre con i suoi 10 minuti, i suoi 3,45 giri, vi aspetta domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: Radio Marelli 100 canali, collaudato a casa vostra.
1: Radio Marelli, sicurezza d'avanguardia.
2: Questa è 7080.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
11: Buongiorno a voi tutti, ciao, sono Stefano da Varese e niente, per dirvi che ho imposto le vostre frequenze radio alla compagnia aerea per cui lavoro.
12: Che figata!
11: E quindi la vostra musica a 13.000 piedi, direi tutti in fly dance.
12: Siamo bravi, no?
11: Direi giusto giusto. E niente, da bravo speaker quale sono, con i passeggeri vi chiedo un brano dei B52.
13: Dai, bella zio, cominciamo?
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
14: Ci sono due cose importanti nella vita, il motivo e il momento. Ci saranno magari 3.000 motivi, ma non ritroverai più lo stesso momento.

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni per 100 lire. 25 giugno 1979 su 7080.it parte Jukebox.
2: E parte anche le Little Light Orchestra con questo pezzo bellissimo, I Shine a Little Love.

0: Electric Light Orchestra con Shine a Little Love ad aprire Jukebox per l'appuntamento di oggi.
1: E continuiamo, andiamo un po' in discoteca con McFadden e Whitehead. Questa è Ain't No Stopping Us Now.

0: Ain't No Stopping Us Now. Abbiamo ballato con McFadden e Whitehead con la seconda delle tre canzoni per 100 lire.
1: E io torno in Inghilterra, scelgo anche l'ultima. Dopo Late Like Orchestra, oggi una canzone dei Police. Questa è Roxanne.

0: Roxanne, la terza delle tre canzoni per 100 lire di oggi è dei Police. Prima ancora abbiamo ascoltato Ain't No Stopping Us Now, McFadden and Whitehead. E in apertura gli Electric Light Orchestra con Shine A Little Love.
1: Tre canzoni suonate, 100 lire finite, Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
3: Nel concentro di gravità permanente.
2: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Girmi Gastronomo, cambiando semplicemente accessorio, diventa tritacarne, grattugia, spremi agrumi centrifugo ed anche sbattitore. Sono così contenta che ho comprato un altro Girmi Gastronomo.
1: Questa è 7080.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Newslinet.it.
8: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
11: Questa è musica... Questa...
12: è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

Romeo, you nearly gave me a heart attack.

0: Alexa, metti 70-80.
1: Oh, ma c'è stata una piappia il culo questo.
2: No!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 70-80 News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. E il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, che ha sospeso i voli. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
5: E trema ancora la terra e i campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 a una profondità di 3 km. Con epicentro a 2 chilometri da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto in piani alti, nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai campi Flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.
6: Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni, che ora chiedono che la premier Meloni chiarisca subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
5: Quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, a novembre 2021 ad Antibes, Italia e Francia tornano a riunirsi per un vertice intergovernativo. Cooperazione transfrontaliera, cooperazioni nella difesa, nello spazio, nel settore dell'energia, nei trasporti e nelle infrastrutture sono i temi sul tavolo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. L'obiettivo del vertice bilaterale, spiegano fonti dell'Eliseo, è tornare alla realtà concreta dei fondamentali dei rapporti tra i due paesi, rafforzando i legami in particolare nella difesa, nello spazio e nell'energia.
6: Non si ferma l'ascesa dell'afa sull'Italia. L'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute mostra un inarrestabile crescendo di città in rosso. Il livello di allerta massima già oggi interessa ben 17 città, numero che salirà ancora domani con 18 capoluoghi con bollino rosso su 27 monitorati.
5: I mondiali americani: il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco, che ribalta Haiti 4-2 e si qualifica come seconda per una peggiore differenza reti. Messico prima del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase eliminazione diretta di un mondiale. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada, e vedici primi nel girone dopo la vittoria per 2-1 sui canadesi. Bosnia-Qatar finisce 3-1. Il team di Dzeko sarà ripescato.
6: È tutto, ma più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
7: Sottoponiamo al vostro giudizio un certo Max Phillips, un allibratore ridotto piuttosto male, la cui vita è stata noiosa e scialba come un mucchio di panni sporchi. E anche se è avanti negli anni, ha l'effimero desiderio che il resto della sua vita possa essere mandato in tintoria per tornare pulito e lucente. Questo sarà un dono d'amore al figlio di nome Pip. Il signor Max Phillips, Homo sapiens, presto scoprirà che l'uomo non è saggio come crede di essere. Triste lezione da imparare ai confini della realtà.
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
10: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Numero 10.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Felice, sono contenta di rivederti. Sono Maria Lin. Mi riconosci?
3: Come no? Quando ti si vede una volta non ti si scorda più.
0: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Ciao, sono Piero di Cornate d'Adda. Io sto cercando una canzone che ho ascoltato nel 1988.

produzione K-Box. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Varitalia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bolzano, 1976.

0: A noi che succede nel futuro, Doc?
1: I tuoi figli, Marty! Bisogna fare qualcosa per i tuoi figli!
0: Cosa vuol dire?
1: Beh, tua figlia sposerà un nero!
0: Beh, veramente non è un problema per me.
2: Sì, neanche per me.
1: Ah, no? Beh, voi... sul serio?
0: Sì, insomma, voglio dire, che cosa sarà mai?
1: Oh, no, niente!
3: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 70-80, oppure
5: Hey Siri,
4: metti 70-80,
5: metti 70-80.
4: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. In Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi edifici crollati anche a Caracas. Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 vittime e 700 feriti. Da noi si segue la situazione, ma per ora si escludono vittime italiane. Trema la terra anche nei Campi Flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito Venezuela. La nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.17 a una profondità di 3 km e con un epicentro a 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Un'Europa più forte all'interno di una NATO più forte, e questo è il messaggio che Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia lanciano da Berlino al termine del vertice dei leader del gruppo E5. Per la Premier Meloni il summit arriva dopo giorni di polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Rutte sull'uso delle basi italiane per l'operazione Epic Fury. Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni è ucciso con un fucile, la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione. Le vittime avevano 52 e 24 anni. Sui social il figlio dell'omicida scriveva: «È brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay». Ai mondiali americani, sorpresa a Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Tony Newman e Doug Phillips corrono disperatamente verso una nuova avventura in un punto definito dei corridoi infiniti del tempo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Qui
2: sono 73.
1: Molto bravo.
3: È un fenomeno, mia signora. Noi siamo fruttaroli. Lei conta tutto, non la frega nessuno.
2: Ma non è che ci ho contati tanti, sono sei volte che giravo.
3: Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei.
4: Ho capito che sa contare.
2: Che ti fanno contare?
0: Questa è 7080.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: Buongiorno, vorrei richiedervi Angie dei Rolling Stones. Io sono Denise, chiamo dalla provincia di Sondrio e vi richiedo questa canzone come un ricordo del mio primo batticuore.
11: Poi là, qui c'è sostanza.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia.
1: Sono le 9:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vede Mario, dipende da quale angolazione noi le valutiamo queste teorie, perché la chiesa di oggi...
4: Sì, di oggi, di ieri, di domani, di dopodomani, qua siete tutti rincoglioniti, se va avanti così padre, pure lei che si butta dentro quella piscina, per cosa le paroli!
0: Questa è 7080.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Newslinet.it.
12: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
11: Newslinet.it.
12: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
13: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37

0: contattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.

0: 7080.it e anche in Campania. Cercala in TV sul canale 351.
1: Annunciazione! Annunciazione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati a Caracas, danni all'aeroporto internazionale. Almeno 32 vittime e 700 feriti, escluse vittime italiane. Trema la terra anche nei Campi Flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Una nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte con epicentro 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. L'omicidio di Sanstino di Livenza, è stata uccisa con 42 coltellate Chiara Guerra, la professoressa 53enne assassinata dal nipote 17enne reo confesso. È l'esito dell'autopsia svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Massimo riserbo sugli esami, ma è probabile che la ferita finale sia stata inferta dietro la nuca. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: L'astronave è ricaduta sulla Terra sconvolta dalle esplosioni atomiche. Voi uomini l'avete distrutta! Maledetti! Maledetti per l'eternità! Tutti!
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1982.
6: Una produzione K-Vox.
7: Giugno 1982. Nelle vetrine dei negozi di dischi si respira già aria d'estate e la musica racconta un momento di grande varietà tra pop sofisticato, romantiche melodie italiane e ritmi che arrivano dalle piste da ballo. I Quart Flash si fanno notare con Harden My Heart, una canzone che unisce energia rock e un indimenticabile assolo di sax, diventando uno dei successi più riconoscibili del periodo. Dall'Italia arriva invece tutta la sensibilità di Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia, una delle sue interpretazioni più intense e poetiche. Gli ABC portano l'eleganza e stile britannico con The Look of Love, perfetto esempio del nuovo pop che sta conquistando le classifiche europee. Sul versante dance, Patrice Rushen firma uno dei brani più amati nelle discoteche con Forget Me Nots, grazie a un groove irresistibile destinato a lasciare il segno. E tra i dischi più richiesti del momento c'è anche Abracadabra della Steve Miller Band, una miscela di rock e pop che sta scalando le classifiche di mezzo mondo. 5,45 giri che fotografano perfettamente questo giugno 1982. Melodie, eleganza, ritmo e tanta voglia d'estate. Questa è la musica che Milano vende e che gli ascoltatori portano con sé sotto il sole di giugno.

0: Radio.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Siamo al Corriere della Sera.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi.
7: Searching for a destiny that's mine.
0: La vivi. Questa è 7080.it. Il mood

0: noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Rinaldo dalla provincia di Bergamo. Il mio prezzo preferito sono It's My Luck dei Tall Talk 1984. Che bei ricordi, avevo 18 anni.

0: Hey, boomer!
1: Colonnello. Gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io sono certo di averlo meritato.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ehi ragazzi, vi ricordate quando ci facevano pagare il bollo dell'autoradio sull'auto? E comunque volevo dedicare questa canzona.
4: Cosa? Che cosa hai detto?
3: Questa canzona a coloro
5: quanto se volemico
3: che ci hanno fatto pagare anche il bollo dell'auto.

0: Ogni giorno, ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Ombretta di Milano e vorrei ascoltare Please Don't Go dei Casey and the Sunshine Band. Mi ricorda il momento Lenti alla discoteca La Capannina di Locate Triulzi quando avevo 14 anni. Bellissimi ricordi.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Tre paralitici, ma dico io, si muo' la tua signora pure a lei gli scappa, come si dice, la fregola di giocarsi la trisse? E te dici che l'hai giocata? E invece se la combiniamo da per noi,
2: Ma è la prima cosa che mi è venuta in mente da fare.
1: E allora?
2: Tanto che mi sembrerebbe da fare un gesto indelicato, mia.
1: Sì, ha parlato il principe Filippo d'Edimburgo. Ma come, fino a mo' abbiamo fatto la società? Se siamo inventati rimedio mortacci nostri per rimediare i sordi, abbiamo fatto il cumulo. E mo' te scappa di fare il gentleman?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno, sono qui con un mio amico ex DJ e mi chiede di sentire Good Time.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti, sono Lucrezia da Milano. Vorrei ascoltare la canzone di Sandra Maria Maddalena.

0: Delta80.it.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Oggi c'è Sole Piatti in offerta speciale. Ti dà piatti splendenti e ti fa risparmiare. Perché Sole Piatti pacco doppio costa solo 550 lire.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare a me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Un devastante terremoto ha colpito il Venezuela con 2 forti scosse da 7.2 e 7.5 di magnitudo, arrivate nel giro di 40 secondi. Crollati centinaia di edifici, col bilancio provvisorio che parla di 32 vittime e oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti, mentre solidarietà a nome di tutto il governo è arrivata dalla Premier Meloni. Coordinarsi sui principali dossier internazionali e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Presente la Premier Meloni che incontrerà il presidente francese Macron. Alla Camera intanto si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Mattarella parlerà a Montecitorio. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. Il picco però è atteso per lunedì prossimo, l'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Lo sport è domani in programma al sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Cobolli, Darderi, Arnaldi, una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Parlami, Sean.
5: Questo Sean non so chi sia e non so chi sei tu.
6: Bentornato, Capitano Stevens.
5: Dove mi trovo?
7: Lei è dentro il Source Code.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Bentornati, siete su Rock Hits, su 7080.it. Tra le canzoni, oggi nel gruppo troviamo James Taylor con Shower the People, David Bowie, This is Not America, Belinda Carlisle, I'm Mad About You, Steve Miller Band, Space Cowboy, Peter Gabriel, Shock the Monkey, Dire Straits, Tunnel of Love, Van Halen, Panama, Van Morrison, Brown Eyed Girl, Bob Seger con Hollywood Nights e Bryan Adams con Run to You. Oggi si parte con questa.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: Buonasera 7080, siete dei grandi, continuate così.
0: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca, stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: E benvenuti a Neverland, l'isola dove il mattino ha il profumo della salsedine e delle casse appena accese. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me in questa passeggiata tra icone della musica che non se ne sono mai davvero andate. Camminando in questo sentiero ancora nascosto dal sole, scorgo una figura appoggiata a una palma. C'è un'energia pura, magnetica, contagiosa, completo sgargiante, sorriso furbo e carisma da vendere. È Rick James. Mi guarda, fa scivolare gli occhiali da sole e con un cenno dà il via a una linea di basso che sembra far vibrare tutta l'isola. Qui a Neverland la sabbia diventa pista funk, le onde tengono il tempo e nessuno resta fermo. È il momento di You Turn Me On. Attenti, sarà impossibile non muoversi.
8: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole continua a brillare alto nel cielo, ma l'atmosfera cambia colore e si fa più elegante, sofisticata, con quel tocco tutto italiano che sa essere intenso e leggero allo stesso tempo. Camminando lungo la riva incontro una figura raffinata, passo lento sulla sabbia, sguardo profondo ma sorriso luminoso. È Ornella Vanoni. Le palme sembrano inchinarsi al suo passaggio, il mare si fa più calmo per ascoltare meglio. Quando la sua voce entra nell'aria, tutto diventa avvolgente qui a Neverland. Con Ti voglio, la spiaggia si riempie di vibrazioni calde e il vento porta lontano ogni nota.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: pomeriggio avanza e in lontananza sento un'energia speciale, potente, irresistibile. Vicino a un chiosco decorato con luci colorate, una voce brillante si alza sopra il ritmo sicura e piena di gioia. È Johnny Sledge, anima travolgente delle Sister Sledge. Mi saluta con entusiasmo e in un attimo Neverland diventa una festa collettiva. Quando parte All American Girls, l'isola intera canta in coro con il sorriso stampato in faccia e i piedi nella sabbia.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: E ora che il sole è calato e le prime stelle iniziano a intravedersi, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, sempre qui dove il funk incontra l'eleganza, il soul diventa festa e gli anni 70 e 80 continuano a brillare sotto un tramonto che non smette mai di suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... questa...
2: è 7080.it 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Venezia, 1978.

0: www.radioradio.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E giù nel bosco ci recammo uniti a tagliar legna dagli alberi insecchiti. Avanza come suole Cimabue, che se una cosa fa, ne sbaglia due.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: lettera anonima. Una verità che brucia. Un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Metti Radio 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Come dice, prego?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio è di 32 morti, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero vittime italiane. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Zelensky: la nostra operazione è stata pianificata con precisione. Mosca parla di 2 vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Le borse europee avviano la seduta e rialzo in scia con gli listini asiatici. I mercati sono spinti dall'andamento del settore tecnologico, ma sotto i riflettori resta anche il Medio Oriente, con la riapertura dello stretto di Hormuz che ha portato un calo del prezzo del petrolio e del gas. Avvio positivo per Francoforte e Parigi, in calo Londra. Si indaga sui dissidi familiari per il duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove un 63enne ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo arrestato dai carabinieri. Si indaga anche sul movente, in particolare su un post pubblicato sui social dal giovane figlio. Brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay, aveva scritto. La MotoGP, dopo il saluto alla Ducati, ufficiale anche il passaggio di Bagnaia in Aprilia, contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con Marco Bezzecchi. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ora devo solo isolare la causa della curva accelerativa del tempo e duplicare l'onda magnetica.
6: Oh, oh! Che succede?
5: Sono appena regredito alla fase del cattonamento! Non riesco più a camminare!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: dollaro, ma mi serve anche il dollaro.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Buongiorno Radio 7080. Sono Antonio dalla provincia di Como, vi ascolto in TV. Grazie.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action
8: Extended Version. I più richiesti su 7080.it.
1: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Ogni giorno un nuovo ricordo, un nuovo ricordo. 7080.it.
0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Di musica. Agosto 1969. In quell'estate il mondo sembrava aver deciso di correre più veloce della propria storia. C'era chi guardava la luna dopo il viaggio dell'Apollo 11, chi ballava nel fango di Woodstock, chi scendeva in piazza per cambiare la società. E poi c'era una canzone che senza manifesti politici, senza slogan rivoluzionari, riuscì a creare imbarazzo nei governi, agitazione nelle emittenti radiofoniche, irritazione nei censori e perfino prese di posizione da parte del Vaticano. Eppure era un'anomalia, ma come una componente naturale del sistema. Esistevano argomenti che potevano essere affrontati pubblicamente e altri che dovevano restare dietro porte rigorosamente chiuse. Il sesso apparteneva ancora a questa seconda categoria. Poi arrivò Serge Gainsbourg, autore brillante, provocatore, raffinato, intellettuale anticonformista. Gainsbourg aveva scritto il brano qualche anno prima per Brigitte Bardot. La registrazione esisteva già, ma non venne pubblicata. Le implicazioni sentimentali e il temore dello scandalo convinsero tutti a lasciarla nel cassetto. Quando nella vita dell'artista francese arrivò Jean Birkin, il progetto riprese forma e questa volta il risultato fu impossibile da fermare. La canzone arrivò nei negozi accompagnata da un'atmosfera che oggi definiremmo virale. Sospiri, gemiti, tensione erotica, ambiguità, tutto costruito con una raffinatezza che rendeva difficile distinguere la provocazione artistica da quella commerciale. Il pubblico ne rimase affascinato, le istituzioni molto meno. Le reazioni furono immediate. In diversi paesi il disco venne ritirato, alcune emittenti radiofoniche ne impedirono la programmazione, le autorità religiose lo condannarono apertamente. Le polemiche attraversarono l'Europa molto più velocemente della musica stessa. Ma la storia della cultura pop insegna una regola quasi infallibile: quando un prodotto viene proibito, spesso diventa ancora più desiderabile. E così accadde. Più si parlava dello scandalo, più aumentavano le vendite. Più si tentava di limitarne la diffusione, più cresceva la curiosità. Anche l'Italia partecipò pienamente alla vicenda. Le copie del disco furono sequestrate, la Rai ne vietò la trasmissione e si verificò una situazione quasi surreale. Una canzone ai vertici delle classifiche che la radio pubblica non poteva trasmettere. Un successo che tutti conoscevano, ma che ufficialmente non esisteva. Per chi era abituato a un sistema mediatico fortemente regolato, si trattava di una contraddizione difficile da gestire, ma il fenomeno ormai era partito e soprattutto aveva aperto una strada. Perché il vero effetto di Je t'aime non plus non fu soltanto il clamore immediato, fu l'impatto culturale che generò negli anni successivi. La sensualità cominciò a entrare nella musica popolare in modo sempre più esplicito. Nacque quello che molti osservatori definirono sexy sound, un universo fatto di atmosfere seduttive, allusioni, copertine provocatorie, immagini ammiccanti e prodotti costruiti attorno all'idea stessa della trasgressione. Non era più soltanto una questione musicale, era un linguaggio, un'estetica, un modo diverso di comunicare. L'Italia, come spesso accade, reinterpretò la tendenza con caratteristiche proprie. La televisione iniziò lentamente a confrontarsi con questi nuovi codici. Le riviste popolari dedicarono sempre più spazio ai temi della sensualità. L'industria discografica comprese rapidamente che l'erotismo poteva diventare anche uno strumento di marketing. Persino programmi considerati autorevoli sofisticati come Odeon dedicarono attenzione a questi cambiamenti. Il sexy sound non era più una curiosità marginale, era diventato un fenomeno culturale. Melody.

dei simboli più interessanti di questa stagione fu Fausto Papetti. Le sue interpretazioni strumentali erano già molto popolari, ma fu soprattutto attraverso le celebri copertine dei suoi dischi che contribuì a definire l'immaginario dell'epoca.

modelle sensuali che comparivano sulle copertine finirono per diventare quasi altrettanto famose della musica contenuta negli album. Anche in questo caso il messaggio era chiaro: la società stava cambiando.

0: cambiando e l'industria culturale aveva imparato a intercettare quel cambiamento. Guardando oggi quella vicenda, la parte più interessante non è più probabilmente lo scandalo. Gli scandali passano, cambiano oggetto, cambiano protagonisti, cambiano persino significato. Ciò che resta davvero significativo è il confronto tra due forze opposte. Da una parte le istituzioni che tentavano di rallentare la trasformazione dei costumi, dall'altra un pubblico che iniziava a chiedere maggiore libertà nella scelta di ciò che poteva leggere, vedere e ascoltare. In mezzo c'erano gli artisti, spesso provocatori, talvolta opportunisti, ma quasi sempre capaci di intercettare prima degli altri i cambiamenti della società. Le copie sequestrate finirono negli archivi, i divieti diventarono carta ingiallita, le polemiche si spensero una dopo l'altra, eppure c'è qualcosa che continua a rendere attuale quella vicenda. Non certo i sospiri, non lo scandalo, nemmeno la provocazione, ma la scoperta che una canzone poteva trasformarsi in un campo di battaglia tra chi voleva controllare il costume e chi voleva semplicemente ascoltare. Alla fine, come spesso accade nella cultura pop, il verdetto non lo scrissero i tribunali, le radio o i censori, lo scrisse il pubblico.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify.

Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Roma, 1980.

0: 8080.it.
1: Sono le 13.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bisogna accendere l'apparecchio, poi si deve premere qui, 1, 2, 3 e dovrebbe partire la musica. Ecco, invece non parte.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
5: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: my queen, drop my rod.
1: Ti piace la nostra musica?
2: Viva la radio!
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
3: Basta! Smettetela!
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
5: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione, l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì, con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. E lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio, oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter, che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
7: Capitano Robertson, mi scusi. È la nave appoggio. Dicono che la Eldritch è scomparsa.
8: Certo che è scomparsa. È invisibile al radar.
7: No, signore, è scomparsa veramente. È sparita.
9: Chiamami per radio il capitano della Eldritch.
10: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Che cos'è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: C'è altro?
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e ho qui davanti le scelte musicali di Mimmo Di Rozzano. Queste sue 10 canzoni di musica italiana tra gli anni 70 e 80 e soprattutto questa sua classifica che ha stilato per noi. Iniziamo con la numero 10.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Batte con questa canzone la classifica di Mimmo, la sua numero 10 Mango con Oro, al numero 9 Umberto Balsamo con Balla. Andiamo con Vasco Rossi al numero 8 con Alba Chiara e al numero 7

0: centro di gravità permanente. 1980, questo grande successo di Franco Battiato. Dalla numero 7 andiamo alla numero 6, Donatella Rettore, Splendido Splendente.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: le scelte musicali di Mimmo Di Rozzano, questa è la sua numero 5 nella sua classifica tutta personale, Lu Colombo con Maracaibo. Arriva anche la numero 4.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

grande successo del 79, gloria di Umberto Tozzi, prima in tutte le classifiche. Mimmo, andiamo avanti anche con la tua di classifica. Il numero 3 è messo Lucio Dalla con Francesco De Gregori con Ma come fanno i marinai. Ci fermiamo di nuovo ed ascoltiamo i Pooh.

0: numero 2 quindi per questa canzone dei Pooh, Canterò per te. Abbiamo giusto il tempo di ascoltare anche la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Queste quindi le 10 scelte musicali tra gli anni 70 e 80 di Mimmo Di Rozzano, la sua numero uno nella sua classifica, Pupo con Su di noi. Anche per oggi sono arrivato alla conclusione, aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
8: Ciao, sono Giovanni, vi ascolto da Bergamo. Posso ascoltare Sono un pirata, sono un signore di Julio Iglesias? Grazie.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del top alla carta.
10: 25 giugno 1985. Anche oggi pronti con i 10 over the top alla carte. La Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. Dove all'ultimo posto troviamo i Simple Minds con Don't You Forget About Me. Mentre al nono abbiamo i Go West che ascoltiamo con Call Me.

aprono questo appuntamento di Weeks Compilation al numero 9, oggi 25 giugno 1985. Ottava posizione per David Lee Roth con Just a Gigolo, mentre al settimo abbiamo Huey Lewis and the News che ascoltiamo.

Love Love. Questi erano Huey Lewis and the News, settimi nel nostro appuntamento Weeks Compilation. Numero 6 per le Heart con What About Love, mentre al numero 5 abbiamo dalla colonna sonora di Never Ending Story, la storia infinita, proprio Never Ending Story, Limahl.

Limahl, numero 5 oggi con Never Ending Story da La Storia Infinita. Davanti a lui al numero 4 c'è Paul Young con Every Time You Go Away. Mentre al numero 3 abbiamo Howard Jones con Things Can Only Get Better. The Week's Compilation.

Things Can Only Get Better. Al terzo posto oggi, 25 giugno 1985, c'è Howard Jones. Davanti a lui, al numero 2, abbiamo Bryan Adams con Heaven. Ed è arrivato il momento di svelare la cima di questa classifica del 25 giugno 1985, ma solo dopo aver visto tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Decimi sono i Simple Minds con Don't You Forget About Me. Call Me, i Go West sono al numero 9. Ottavo, David Lee Roth con Just a Gigolo. The Power of Love, Huey Lewis and the News sono settimi. What About Love, numero 6 per le Heart. Al numero 5 abbiamo ascoltato Lee Mal con Never Ending Story. Paul Young è quarto con Every Time You Go Away. Terzo posto oggi per Howard Jones, che abbiamo appena ascoltato con Things Can Only Get Better. Heaven di Bryan Adams occupa invece la seconda posizione. E al numero 1 oggi, 25 giugno 1985, su 7080.it, all'interno di Weeks Compilation, abbiamo Phil Collins, che ascoltiamo con Su Studio.

0: su Studio, questo è Phil Collins, primo oggi, 25 giugno 1985. Con questa canzone siamo arrivati alla fine anche oggi del nostro appuntamento Weeks Compilation. Torniamo domani con altri 10 over the top alla card, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla card.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Salta, salta, 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 90.it.
1: Sono le 13 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Prendiamo

Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo.

0: Nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.3.

0: 5 hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione, l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. E lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio, oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Il nostro pensiero è plasmato dal dualismo, bianco e nero, luce e oscurità. Il tuo mondo e il suo, ma è fatalmente sbagliato. Niente è completo senza una terza dimensione.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità.

0: Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, bravo, tu sì che la sei lunga, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, non ci vediamo più? Auguri!

I protagonisti della musica, gli spot pubblicitari, le mote, i grandi appuntamenti coi concerti. Vivi la storia della società degli anni 70 e 80 coi podcast di 7080.it, sulle principali piattaforme audio, sul nostro sito e ovviamente sulla nostra app 7080.it. Il mood

0: il piacere della menzogna. Stavi con gli amici, chiamavi tu dalla scatola magica la cabina telefonica. Chiamavi e potevi dire di stare da tutt'altra parte. Mono! Mo, dove sei? Dove sei? Con chi sei? Ah, veramente? Fammi una videochiamata!
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ciao Radio 7080, sono Giovanni e chiamo dalla provincia di Mantova. Volevo ascoltare per favore la canzone Super Snooper di

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti in questo momento del 1966. I 5 campioni selezionati sono Mamas and Papas, Monday Monday, Rolling Stones, Painted Black, Frank Sinatra, Strangers in the Night, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, Simon & Garfunkel, I Am a Rock. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Vuoi una risposta precisa e definitiva? Forse. O forse no.

0: 8080.it.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sei pronto per entrare nel mondo della Formula 1? Sulle piste Polistil sei sempre in pole position.
0: Questa è 7080.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
0: 7080. 7080.it.

0: secca.
1: Non indicarmi, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. E un forte terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito anche la costa settentrionale del Giappone. Escluso il rischio tsunami, non si registrano danni o feriti. Nella notte la terra è tornata a tremare anche ai Campi Flegrei, 3.6 la magnitudo, con le scosse avvertite nei comuni di Pozzuoli Bacoli e nei quartieri occidentali di Napoli. Interprete ucciso a Milano, fermato un 19enne che ha confessato, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un giovane di origine marocchina residente a Melzo. L'omicidio sarebbe maturato durante un incontro sessuale a pagamento. La marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. MotoGP, ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martina, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Stricato, vi siete accorti che atterriamo sempre su qualcosa di duro?
6: Non si lamenti, la prossima volta potrebbero essere spine.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Sai che non è stupida quella roba qui che...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuta una anche a me, prenda nota.

0: serve una barca più grossa.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Tardi, sarà troppo tardi. La nostra vita è ora.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Cari amici 70 e 80, mi piacerebbe riascoltare un formidabile riempitista di fine anni 70 di Andrea True Connection, What's Your Name, What's Your Number. Un vero e proprio incentivo nel chiedere alla persona con cui stai ballando qual è il tuo numero e qual è praticamente il tuo nome.
2: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.

0: qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Vincent di Albanella, provincia di Salerno. Vorrei ascoltare Santa Esmeralda, Don't Take Me Be.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Roberto da Fagnano. Vorrei ascoltare Nell'aria di Marcella Bella. Ciao.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora quanto le devo?
2: Ecco, sarebbero 3.200, ma arrotondiamo e facciamo 200.
1: Agostino, ma perché tutti questi riguardi per me?
2: Perché lei mi affascina, con quel sorriso, con quei denti bianchi e splendenti. Ma come fa?
1: Uso la pasta del capitano. Pasta del capitano è un dentifricio buono.
2: Più che buono.
1: Sì, pasta del capitano, un dentifricio più che buono.
2: Bravi, finalmente non avete esagerato. Però potevate dire ottimo.
1: Certo, pasta del capitano è un dentifricio ottimo, che dà denti bianchi e respiro profumato.
2: Mettete d'entratto, il coro!
3: Pasta del capitano.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Buonasera, io chiamo da Agnosina, provincia da Brescia. Vi vedo in televisione il brano Sciogliere 13 cavalli di Umberto Balsamo.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Verusca, chiamo da Agordo, provincia di Belluno. Vorrei ascoltare, se possibile, Born in the USA di... come si chiama?
2: Non me lo ricordo più.
1: Bruce Springsteen.
3: Risposta esatta per fare il

0: radio80.it.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E di casa telefono.
4: E ti telefono casa.
5: Vuole chiamare qualche persona?
0: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: piace la nostra musica?
1: Perché lavori avanti?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. La marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. Il caldo non dà tregua all'Italia, 17 le città italiane da bollino rosso, emergenza nidi e materne a Milano, nelle aule di bimbi toccate temperature di 36 gradi. A Palermo sospese le udienze della tribunale, stop alle vendite di biglietti d'ingresso agli Uffizi di Firenze fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo. Intanto in Francia un bimbo di 3 anni è morto ieri pomeriggio mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Gran Bretagna chiuse 1000 scuole. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Noi ti osserviamo.
6: Il mio compito è di far tornare il genere umano sulla Terra e riprendere il controllo del pianeta.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Basta, basta con sti bidi bidi bidi. Avete tutti i sacri cugliuna.

0: Allora c'è sempre qualcuno che ha necessità di aiutare il fegato. I sali Andrews hanno una triplice azione: regolatrice dell'organismo, antiacida, digestiva ed un solo scopo: la salute del fegato.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Buongiorno, e volevo richiedere, sono Valentina dalla provincia di Monza, Brianza, volevo richiedere se è possibile Flash in the Night e dedicarla a tutti gli ascoltatori. Io vi seguo sempre sul canale 93

0: www.radioticino.it.
1: Nessuno sa dove ci trascinerà la corrente. Conosciamo solo il punto di partenza e la consapevolezza che la vita sa essere un fiume in piena che tutto travolge.

0: www.radioticino.it.
1: Ehi, hey, boomer!
2: In che senso?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. 7080.it.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ecco, scusa Ruggero, quell'immagine poc'anzi che mi hai dato, questa immagine così della piscina che ci hai fornito, come deve essere considerata? Cioè come un lavagro purificatore o come un riflesso di antica paganità piena di licenze?
4: Dai Ruggè, voglio sapere se famo la mucchiata.
0: Questa è 7080.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
4: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: secca, allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sto problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio della devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela, mentre si parla di oltre 10.000 dispersi. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. In partenza anche un team della Protezione Civile Italiana. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima corte penale di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dal procuratore generale e dall'avvocato difensore. Sono invece arrivate le motivazioni della condanna a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini, che secondo la Corte d'Assise di Parma ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa di famiglia a Traversetolo. Standing ovation bipartisan alla Camera per Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Il capo dello Stato, che ha reso omaggio alle donne e agli uomini che svolsero i lavori dell'Assemblea, ha quindi definito Matteotti e Rosselli martiri assassinati dal fascismo. Calciomercato, in corso l'incontro a Madrid tra il Real e il Como per Nico Paz. Gli spagnoli eserciteranno la recompra del centrocampista versando nelle casse del Como i 10 milioni di euro previsti dall'accordo. Si cerca di capire se ci siano le basi per costruire una nuova intesa tra i due club, visto che Nico Paz vorrebbe proseguire al Como. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: La gravità. Per mandare un messaggio.
5: Affermativo.
4: La gravità attraversare le dimensioni, compreso il tempo.
5: Apparentemente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: E adesso rinterzo ad effetto con Virilo Centrale.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: Audio-video. Ciao a tutti, sono il Vinci.
7: Oh, senti come nome, c'ha possenza, capito? Capito, mi piace.
6: Vi ascolto da Ro, provincia di Milano, e questa canzone di Chaka Khan l'ho sentita nel 1978 per la prima volta, 79, più o meno grandi linee quella data lì, alla discoteca Parco delle Rose, Milano.
1: Questa è 7080.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: 7080.it

0: Hey Boomer!
1: E allora sei un vigliacco!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma porca di una puttana...
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Pronti ad ascoltare le 5 hits più ascoltate nelle radio in questo mese del 1977. I 5 brani sono Fleetwood Mac, Dreams, Bill Conti, Gonna Fly Now, Steve Miller Band, Jetliner, Peter Frampton, I'm In You, Emotions, Best of My Love. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 18 e 5 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Alla San Carlo non sono solo le patatine che fanno rumore.
6: Questa è 7080.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Eh sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È salito ad oltre 20.000 dispersi il bilancio dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riportano i media locali come il Diario, secondo cui le segnalazioni di persone disperse sono arrivate a 20.320. I morti ufficiali sono 164 e i feriti quasi 1.000. Il Papa ha inviato in Venezuela un primo aiuto da 100.000 euro. Il presidente americano Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO. Deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia, ci hanno mollato. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Tajani intanto parla al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e assicura: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra. Tragico incidente sulla pedemontana veneta nel Vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio diretto ad un parco divertimenti quando dentro una galleria hanno tamponato un tir. Scesi per controllare e scusarsi con il camionista, sono stati travolti e uccisi da un'auto che procedeva a velocità elevata con alla guida un quarantenne di Pordenone. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7° titolo italiano, il 5° consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. 6° Lorenzo Marcfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord è stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
5: E ora un po' di storia contemporanea. Questi sono gli anni 90.
6: Tutta qui la caratteristica degli anni 90.
5: Sì.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it.
7: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.
0: Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in 3 brani.
8: Bentornati al Numero Perfetto. Per il nostro appuntamento di oggi con Il Numero Perfetto ci trasferiamo ad Austin, in Texas, con un terzetto capitanato da Christopher Charles Gepard, che sceglie poi come nome della band Christopher Cross. All'inizio della loro carriera, per guadagnare qualche soldo, suonano cover, ma poi, grazie ad un provino spedito a diverse case discografiche, nel 1979 firmano un contratto con la Warner Bros. E sebbene si considerino una band, è solo Christopher Charles Gepard a debuttare come artista solista con il nome di Christopher Cross. A Natale del 1979 Christopher Cross debutta col suo album omonimo, che vede la partecipazione ai cori di personaggi già famosissimi all'epoca come Michael McDonald e Nicole Larson. Album che gli vale 5 Grammy Awards per successi come Ride Like the Wind, Never Be the Same, Say You Be Mine e Sailing, che ascoltiamo oggi nell'appuntamento con Il Numero Perfetto dedicato a Christopher Cross.

0: Christopher Cross con questa bellissima ballata era Sailing. Grazie allo strepitoso successo del primo album nel 1981, Christopher Cross pubblica una canzone che diviene poi la seconda e ultima hit americana numero uno. Un brano scritto da Burt Bacharach che è il tema principale del film Arthur. La canzone vince l'Oscar come miglior canzone originale in quell'anno ed è il brano che ascoltiamo oggi. Arthur, Best That You Can Do. Dalla colonna sonora, questo è Christopher Cross.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano l'artista.

con Arthur, colonna sonora dell'omonimo film. Una curiosità riguarda le copertine degli album di Christopher Cross: la comparsa di un fenicottero. Secondo Christopher Cross non c'è alcun significato dietro questo, e se non che il dipinto scelto per la copertina del suo primo album raffigurava l'uccello che è stato utilizzato come motivo da allora. Nel 1983 esce il secondo album di Christopher Cross, intitolato Another Page, con canzoni come Think of Laura, canzone che celebra la vita di una studentessa universitaria, Laura Carter, che è stata uccisa da un proiettile vagante alla Denison University. Dallo stesso album, un'altra canzone è stata tratta e usata dalla CBS Sport per un torneo di basket maschile nel 1983. La canzone che chiude questo appuntamento con il numero perfetto è All Right, e lui è Christopher Cross. Appuntamento a domani con un altro artista e altri tre brani.

0: 8. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
1: Cosa?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Andiamo, non è vero!

0: però chi è là? Sono Silvio Berlusconi. Però se va Silvio Berlusconi, dicevo, davanti a Dio, secondo me non è che ci va così in mollaccione, eh? Perché devo dire, visto come risponde su, dice, insomma, è uno con una certa personalità, di un certo carattere, devo dire, eh? Secondo me si presenta proprio strafottente anche davanti a Dio, ma proprio là. Buongiorno, collega.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
4: 7080. Ciao, sono Leonardo e chiamo da Como e vi ascolto frequentemente, giornalmente.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: L'essere amata è per la donna un bisogno superiore a quello di amare.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Info@consultmedia.it.
0: Info@consultmedia.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it. Info@planetmedia.it. Gli altri suonano successi, noi

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Venezuela in ginocchio dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il presidente francese Macron ha accolto la premier Meloni per il primo vertice intergovernativo Francia-Italia negli ultimi 4 anni e la summit si tiene a Cap d'Antibes. I due leader avevano poco prima visitato insieme il Museo Picasso. Litiga con i coinquilini, li aggredisce, loro lo immobilizzano a terra e gli mettono uno straccio in bocca uccidendolo. È successo all'alba di oggi in un appartamento di Via Ghini a sud di Milano. La vittima è un 39enne peruviano, arrestati in flagranza 5 connazionali. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto nella mattinata con il ministro dei trasporti Salvini. Una gestione che si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti per far ripartire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Strisciuglio. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi bollino rosso in 17 città. Nel weekend e all'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì 29 giugno con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: In un sogno la nostra mente lo fa di continuo, senza interruzione. Noi creiamo e percepiamo il nostro mondo simultaneamente. E la nostra mente lo fa così bene che neanche ce ne accorgiamo. Questo ci consente di inserirci nel mezzo di quel processo.
6: E come?
5: Assumendo la parte della creazione, ed è qui che ho bisogno di te. Tu crei il mondo del sogno.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ancora pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
3: No, no, ma stai scherzando, a casa tua dire una cosa del genere.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Laggiù nella valle felice qualcosa sta avvenendo. La confettura. Ma non ce n'è più. Bombolone. Il tocco finale. Dal piccolo mugnaio bianco per te.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
5: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
4: Senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
6: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Mario da Milano, brano scelto A Causa de Garçon.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao amici di 7080.it, dopo un po' di tempo è tornato Maurizio Sacchi per sbloccare un ricordino. Te che c'è, boy? Chi erano? Sai che non mi ricordo chi è che le cantava. Chi è? Te che c'è, boy, god baby. Perché la lì, dai. Sbloccatemi il ricordo. Un bacione a tutti. 7080.it.

0: Metti Radio 7080 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, io sono Maurizio da Piacenza e vorrei ascoltare Baby I Love You, però dai Ramones. Ciao.

0: 8080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ti racconto di quando avevo il sì, il mitico sì di tanti anni fa, e ci salivamo su un treno sull'argine dei miei paesi. E ci siamo stati per più sì, e poi il resto l'ha fatto mio padre a casa.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione in questo momento del 1978. Le 5 canzoni più ballate nei club e diffuse in radio di questo momento sono Andy Gibb, Shadow Dancing, ABBA, Take a Chance on Me, Sweet Love is Like Oxygen, Genesis, Follow You, Follow Me, Frankie Valli, Grease. Noi oggi ascoltiamo questo. If you change-

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 20 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Voi millennial, dovete avere pazienza con noi, dovete chillarvi e non farvi triggare dai nostri sbatti, perché...
6: Triggerare
5: fa lo stesso, va bene?
6: No, mi va bene intanto che...
5: Chi ha detto che non funziona? Triggerare!
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: 90.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Ecatombe in Venezuela. 2 devastanti scosse di terremoto nella notte a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, centinaia di morti e oltre 25.000 dispersi. Lo stato più colpito è la Guaira, ma il sisma ha portato distruzione ovunque. Si scava ininterrottamente tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento non risultano italiani tra le vittime o i dispersi. La comunità internazionale si mobilita per inviare aiuti e soccorsi. Ora in Italia, convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle 2 sorelle, portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadene, in provincia dell'Aquila, e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari però possono lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle 2 sorelle. Un operaio è rimasto folgorato da una violenta scarica elettrica e quando è stato soccorso dal 118 era in arresto cardiaco. Poco dopo l'arrivo in ospedale l'uomo è stato dichiarato morto. Il dramma si è consumato in un cantiere edile nella frazione di Villa Pompea a Cassina de Pecchi, in provincia di Milano. Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente. Sempre oggi a Genova un 50enne è morto in seguito a un malore sul lavoro. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove è morto poco più tardi. Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati all'afa sono stati 212. Mentre in Francia, dove domani 61 province saranno in allerta rossa, un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. In Italia aumentano le città da bollino rosso, domani saranno 18. A Palermo sospese le udienze fino al 29 giugno per i condizionatori in tilt. Un treno con 200 persone a bordo senza aria condizionata, bloccato a Milano. Chiudiamo con il calciomercato. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Pass. Questo è l'esito dell'incontro tra il club spagnolo e il Como, che non è stato risolutivo. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione. Il Real infatti è disposto a venderlo al Como per 60 milioni, inserendo una recompra da 80. La trattativa ancora non è svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ma c'è un modo per distruggere questo mondo. È necessario impedire che nel mondo di origine venga inventato il viaggio attraverso lo spazio e il tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Oggi questo spazio del numero perfetto, un artista in tre brani, lo voglio dedicare tutto a questo cantautore abruzzese nato nel 1949, esattamente il 7 luglio, Mimmo Locasciulli. Vi racconto una piccola parte della sua storia discografica ed assieme, come sempre, ascoltiamo tre delle sue canzoni. È il 1975 quando esce il suo primo lavoro discografico, è un 33, il titolo è Non rimane là, ma nel 1977 ecco un album molto importante che lo porta al successo. Il titolo è Quello che ci resta. E noi qui ci fermiamo e ascoltiamo proprio questa canzone che dà il titolo all'album.
0: 7080.it. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Sarà un giorno.

0: Mimmo Locasciulli, 1977, con questa canzone, questo album, Quello che ci resta. Ora voglio passare al 1982. Intorno a 30 anni è il suo nuovo lavoro discografico. 8 sono le tracce incise e ascoltiamo questa.
1: Svegliami

0: scelto di ascoltare Svegliami Domattina, pezzo che apre il primo lato del disco, mentre ad aprire il secondo c'è la canzone che dà il titolo all'intero 33, Intorno a 30 anni, altro pezzo di successo. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani, oggi con le canzoni di Mimmo Locasciulli. Vi porto ora al 1983 e ascoltiamo Sogna d'oro.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
2: Avere il tempo.

0: canzone di successo questa per Mimmo Locasciulli, e stiamo parlando del 1983 con Sogna d'Oro. È un album ma è anche un singolo. Poi da sottolineare che nell'85 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Buona Fortuna. Per oggi è tutto nel numero perfetto, un artista in tre brani. Io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa.

0: Allora, cioè, mi piaci drum, poi
1: ti piaci drum?
0: No, drum quello lo fa la batteria. Poi tu fai ginocchia ginocchia, fianchi fianchi, spalla spalla, fronte fronte, e poi mi guardi e apri le braccia e sorridi.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ah, vi ho scoperto attraverso la televisione. E poi ho scaricato l'app sul cellulare che ascolto volentieri quando posso.
8: Wow, non so da dove cominciare.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: La vita senza tenerezza e senza amore non era che un macchinario non oliato, pieno di cigolii e di strappi.

successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, non lo so. Ok, mi sento solo diverso.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Bentornati su Top of the Pops con la chart dei 5 migliori brani in circolazione e ascoltati alla radio in questo mese del 1983. I 5 hitmakers sono Irene Cara, Flashdance, Culture Club, Time, Police, Every Breath You Take, Duran Duran, Is There Something I Should Know, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allegria!
6: Questa è 7080.it.
4: Sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessi a stura sica rompa le bale?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura la cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfadela e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i 3 indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andrioni a Camaiore, in provincia di

0: Lucca durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet desaparecidosterremotovenezuela.com, creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti, la macchina internazionale dei soccorsi appoggiata dall'ONU si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince come da pronostico il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera, un nuovo record. Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vico Forte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: C'era quello sotto la grande pietra?
3: Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Solo il top della musica 7080. 7080. Questa è 7080.it.
4: 7080.it e K-Box presentano
1: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
5: 1976, 20 giugno. Europei di calcio alla Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia vince gli europei di calcio disputatisi in Jugoslavia, battendo in finale la Germania Ovest.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Giorni volano, siamo già arrivati al 25 giugno 1981 e quindi siamo pronti come sempre con Jukebox, 3,45 giri con sole 100 lire. Subito allora peschiamo una canzone tra le prime 10 della classifica italiana e subito al numero 2 ascoltiamo il grande

0: L'album in questione di Pino Daniele si intitola Vai Mo, la canzone che abbiamo ascoltato è Viento e Terra. Abbiamo ancora due singoli, siamo pronti ad ascoltarne un altro subito allora. Monetina e Arrivano i ricchi e poveri.
1: Questa è 7080.it.

0: Non posso perderti, la canzone che ci ha portato così alla fine di Jukebox, che come sempre con i suoi 10 minuti, i suoi 3,45 giri, vi aspetta domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 27 giugno 1986. Gli Wham suonano il loro concerto d'addio al Wembley Stadium di Londra. Entrambi i membri, George Michael e Andrew Ridgeley, hanno solo 23 anni. Per la loro ultima canzone, I'm Your Man, vengono raggiunti sul palco da Simon Le Bon dei Duran Duran.
2: Leggi l'intero articolo su 7080.it.

0: sempre lì.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
9: I due programmi che mi tenevano attaccati alla televisione erano Goldrake e Giochi senza frontiere.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: altro dir non voglio.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni per 100 lire. 25 giugno 1979 su 7080.it parte Jukebox.
2: E parte anche l'Elite Light Orchestra con questo pezzo bellissimo, I Shine a Little Love.

0: Electric Light Orchestra con Shine a Little Love ad aprire Jukebox per l'appuntamento di oggi.
1: E continuiamo, andiamo un po' in discoteca con McFadden e Whitehead. Questa è Ain't No Stopping Us Now.

0: Ain't No Stopping Us Now. Abbiamo ballato con McFadden e Whitehead con la seconda delle tre canzoni per 100 lire.
1: E io torno in Inghilterra, scelgo anche l'ultima. Dopo Late Like Orchestra, oggi una canzone dei Police. Questa è Roxanne.

0: Roxanne, la terza delle tre canzoni per 100 lire di oggi è dei Police. Prima ancora abbiamo ascoltato Ain't No Stoppin' Us Now, McFadden and Whitehead. E in apertura gli Electric Light Orchestra con Shine A Little Love.
1: Tre canzoni suonate, 100 lire finite, Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 22.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Tocca a lei, Britney Spears. Chissà mai chi è questo signore.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
12: 7080.it.
11: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
12: 70 80.
11: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
12: 70 80.
11: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Civitella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-Unifil per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F a luna italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay-Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non ero più nel XX secolo. Cosa starà pensando Frank?
6: Claire!
5: Penserà che io sia stata rapita, oppure che sia morta, o peggio ancora, penserà che io l'abbia lasciato per un altro uomo. Sogni il viaggio.

tempo o viaggi nel tempo mentre sogni. In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1967.

0: Radio80.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Siamo qui per ballare per i bambini.
2: Scappate neri anni 80, non c'è partita con i neri anni 90.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao a tutti, sono Bruno da Milano, vi ascolto tutti i giorni perché mi fate tanta compagnia, sono qui a lavoro come custode.
2: Mi hai fatto venire un'idea.
1: Sono nato nel 60 e quindi ho ricordi anch'io di questo periodo, per quello che vi ascolto sempre molto volentieri.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
3: Impara ad ascoltare il silenzio, ti racconterà tutto quello che occorre sapere.

0: 70.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70.80.it.
2: La vogliamo capire!
1: 70.80.it presenta

Una canzone che da sola racconta un'epoca. Una canzone che ha previsto il futuro della musica e dei media. Parliamo di Video Killed the Radio Star dei Buggles. Ma chi erano davvero i Buggles e perché, dopo un successo planetario, sono praticamente spariti dalla scena?

0: Torniamo indietro alla fine degli anni 70 a Londra. Il progetto nasce dall'incontro tra due musicisti e produttori, Trevor Horn e Geoff Downes. Entrambi lavoravano dietro le quinte, scrivendo e producendo per altri artisti, ma avevano un'idea ben precisa: creare musica pop innovativa, fortemente influenzata dalla tecnologia. Il nome Buggles deriva da Bug Eye Goggles, occhialoni futuristici. Già questo dice molto dell'immaginario del duo proiettato verso il futuro. Nel 1979 pubblicano il loro primo singolo, Video Killed the Radio Star. È un pezzo rivoluzionario, sintetizzatori, produzione sofisticata e un sound che mescola pop e new wave e soprattutto un testo profetico. La canzone parla della fine dell'era della radio, sostituita dall'immagine, dal video, dalla televisione. Il brano esplode a livello globale, arrivando alla numero uno in diversi paesi, ma il suo destino è legato anche a un momento storico preciso, il 1° agosto 1981, cioè quando nasce MTV, il primo canale musicale televisivo dedicato interamente alla musica.
1: I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see.
0: E indovinate quale fu il primo video musicale trasmesso nella storia di MTV? Proprio Video Killed the Radio Star. Quel momento trasforma la canzone in un simbolo culturale. Non è più solo un successo, è una dichiarazione di intenti, l'inizio dell'era dei videoclip. Sulla scia di questo trionfo, i Buggles pubblicano il loro primo album, The Age of Plastic. Il disco contiene altri brani interessanti, ma nessuno riesce a replicare l'impatto del singolo principale. E qui iniziano le crepe. Dopo il successo, invece di consolidare il progetto, Horn e Downes vengono coinvolti in un'altra opportunità enorme: entrare a far parte degli Yes, una delle band progressive più importanti della storia. I due partecipano dall'album Drama del 1980, un'esperienza importante ma anche complicata perché i fan storici degli Yes non accolgono subito il cambiamento. Questo passaggio segna un punto di svolta. I Buggles diventano quasi un progetto secondario. Nasce nel 1981 il secondo album Adventures in Modern Recording. È un lavoro più ambizioso e sperimentale, ma arriva in un momento sbagliato. Downes è impegnato con altri progetti e la promozione del disco sarà molto debole e il disco passerà quasi inosservato. E così lentamente i Buggles svaniscono. Ma attenzione, la loro scomparsa è solo apparente, perché Trevor Horn diventa uno dei produttori più influenti della storia della musica pop. Lavora con artisti come Seal, Frankie Goes to Hollywood e persino con A2, definendo il suono degli anni 80 e oltre. Dal canto suo, Geoff Downes continua una carriera di successo, fondando gli Asia, gruppo che ottiene enorme popolarità negli anni 80. Quindi perché i Buggles sono spariti? La risposta è una combinazione di fattori. Erano più un progetto di studio che una vera e propria band da palco. Il loro successo è stato legato quasi ed esclusivamente ad un singolo irripetibile. I membri hanno trovato opportunità più grandi altrove e forse, in modo ironico, sono stati vittima della stessa rivoluzione che avevano previsto. Un'industria musicale sempre più veloce, visiva e competitiva. Eppure il loro impatto resta enorme. Video Killed the Radio Star non è solo una hit, è una pietra miliare. Ha anticipato il dominio dell'immagine nella musica e ha segnato l'inizio di una nuova era. Una carriera breve quella dei Buggles, ma capace di lasciare un segno indelebile nella storia della musica. E ancora oggi, ogni volta che vediamo un videoclip, in fondo stiamo vedendo la loro profezia.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
2: Questa è 7080.it.

0: Radio80.it.
1: Sono le 22 e 54 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Finga, finga, fetiri! Là tutti i filari di maccheroni che crescono di 2 centimetri al secondo.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080.
11: Metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto una anche a me, prenda nota.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione Roma-Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i 3 indagati, quindi, niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di ricompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato a tornare alla base per essere rimesso subito sul mercato. Il Como avrebbe una corsia preferenziale per la cessione a 60 milioni, ma non sarebbe interessato. Dia libera all'asta tra le altre pretendenti, quindi Inter compresa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Viene da fuori città, ho indovinato.
5: Tu non dovresti essere qui.
6: Io non so se fu Oswald a premere il gradetto. Passato non vuole che lo si cambi. Interferisci e si difenderà.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Weeks Compilation.
7: 10 ore del The Top à la carte.
9: 25 giugno 1985. Anche oggi pronti con i 10 Over The Top à la carte. La Weeks Compilation. La classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. Dove all'ultimo posto troviamo i Simple Minds con Don't You Forget About Me. Mentre al nono abbiamo i Go West che ascoltiamo con Call Me.

aprono questo appuntamento di Weeks Compilation al numero 9, oggi 25 giugno 1985. Ottava posizione per David Lee Roth con Just a Gigolo, mentre al settimo abbiamo Huey Lewis and the News che ascoltiamo.

Questi erano Huey Lewis and the News, settimi nel nostro appuntamento Weeks Compilation. Numero 6 per le Heart con What About Love, mentre al numero 5 abbiamo dalla colonna sonora di Never Ending Story, la storia infinita, proprio Never Ending Story, Limahl.

Limahl, numero 5 oggi con Never Ending Story dalla storia infinita. Davanti a lui al numero 4 c'è Paul Young con Every Time You Go Away. Mentre al numero 3 abbiamo Howard Jones con Things Can Only Get Better. The Week's Go

Things Can Only Get Better. Al terzo posto oggi, 25 giugno 1985, c'è Howard Jones. Davanti a lui, al numero 2, abbiamo Bryan Adams con Heaven. Ed è arrivato il momento di svelare la cima di questa classifica del 25 giugno 1985, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Decimi sono i Simple Minds con Don't You Forget About Me. Call Me, i Go West sono al numero 9. Ottavo, David Lee Roth con Just a Gigolo. The Power of Love, Huey Lewis and the News sono settimi. What About Love, numero 6 per le Heart. Al numero 5 abbiamo ascoltato Lee Mal con Never Ending Story. Paul Young è quarto con Every Time You Go Away. Terzo posto oggi per Howard Jones, che abbiamo appena ascoltato con Things Can Only Get Better. Heaven di Bryan Adams occupa invece la seconda posizione. E al numero 1 oggi, 25 giugno 1985, su 7080.it, all'interno di Weeks Compilation, abbiamo Phil Collins, che ascoltiamo con Su Studio.

0: su Studio, questo è Phil Collins, primo oggi, 25 giugno 1985. Con questa canzone siamo arrivati alla fine anche oggi del nostro appuntamento Weeks Compilation. Torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Mio zio è nato con la camicia.
1: Lo so questo qui. Però anche i nipoti certe volte
0: Il prezzo della camicia è fissato in lire 600. Lo slogan per la vendita delle camicie è il seguente: signori, comprate queste camicie. Compratele di qualsiasi colore, purché siano gialle.
1: E di che colore sono le camicie che dobbiamo...
0: Verdi, no?
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Salve, sono Adriano da Vicenza e ho trovato su TikTok un'altra canzone dell'81 che credo pochissima gente se la ricorderà. Adesso vedo.

0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Meditando durante il nostro cammino, ci si accorge quanto sia importante il raggiungimento di tante albe e di tanti tramonti.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Cosa intendi dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Perché uomo menti così a te stesso?

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: 7080.it.
1: To Gust is Milky One.
2: La canzone di oggi di Do Gust is Milky One è stata scritta e raccontata proprio dalla sua interprete Jackie DeShannon, che ha raccontato così: mio fratello Randy stava suonando questo piccolo riff e io ho detto: caspita, mi piace molto questo riff, è fantastico. Mi piaceva l'idea che Jackie DeShannon parlasse come Diego Batantuono, scusate. Andiamo avanti, ogni tanto mi perdo. All'improvviso pensa al tuo prossimo, dagli una mano, metti un po' d'amore nel tuo cuore. È arrivato proprio così, sono parole che sono arrivate dal cuore. Devo un po' di questo a mia madre, perché diceva sempre che le persone dovrebbero mettere un po' d'amore nel cuore quando le cose non vanno così bene. E così la nostra Jackie DeShannon nel 1969 pubblica questo brano, che diventerà presto uno dei suoi classici in assoluto. L'ascoltiamo qui su 7080.it. Jackie DeShannon, Put a Little Love in Your Heart.

Jackie D. Shannon con Put a Little Love in Your Heart. E facciamo un bel passo in avanti, andiamo al 1988, prendiamo un artista a caso, una semi sconosciuta, una Annie Lennox e Al Green, che ne registrarono una versione che fu pubblicata come sigla finale del film del 1988 Scrooged, e la loro versione è diventata una hit nella top 40 in diversi paesi del mondo. Sebbene accreditata ad Annie Lennox, la canzone fu però prodotta dal suo partner degli Eurythmics, che era David Stewart. Ci ascoltiamo quindi Annie Lennox e Al Green con Put a Little Love in Your Heart.

0: Era Annie Lennox insieme ad Al Green con Put a Little Love in Your Heart a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gustis Milk One insieme a me che sono Marco Domenico qui sempre su 7080.it. Ci riascoltiamo domani se vi va, ma vi va.
1: 7080.it.
2: Do Gustis Milk One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: E adesso do il là al nostro intermezzo di pubblicità.
3: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche parità. Barter

0: 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: Il determinismo dice che gli eventi sono determinati in un rapporto causa-effetto da eventi precedenti o leggi naturali. Che tutto quello che ci ha portati a questo punto è l'effetto di una causa.
3: Giusto, il determinismo dice esattamente questo. Ma che idea piacevole, eh? Tutto ha uno scopo preciso, tutto è ordinato, tutto è determinato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. La bomba solare in macchina del tempo.
5: Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la Bresaola.
6: È chiaro!

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it alle 19 corri a casa perché c'è Happy Days.

0: Io devo ancora capire. Chiede questi che tutte le volte che vanno al bagno non scarichino mai.
1: Nonna, per cortesia, ma sta a fare lezione.
0: Ma vi vedete che macello che hanno combinato?
2: Me lo immagino, mo immagino.
0: Ma non tutto lo puoi immaginare. E poi io già c'ho un sospetto, Ma sì, lo pizzico.
1: Che mi guarda a me? Quando gli state in mezzo il gabinetto mi guarda sempre a me, mi guarda.
0: Se te guardo si vede che c'ho le prove.
1: Prove di che?
0: Non te sta a preoccupare.
3: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it. Concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao 7080.it. Allora, io sono Davide e vi scrivo da Gorgonzola. Quello che ricordo con più affetto strano era Ryu. La sigla mi piaceva tantissimo, soprattutto quella finale. Faceva

0: scusate, vi ringrazio, ciao, siete fortissimi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
2: Conta la tua vita dai sorrisi, non dalle lacrime. Conta la tua età dagli amici, non dagli anni.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Nonno, perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
2: Anton Luca, perché rompi il cazzo?

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Trieste, 1980.

Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo

0: radio80.it.
1: È 1:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ho trovato un terreno.
4: Un terreno?
3: Insomma, in perfetto.
4: Normale.
3: Non, è un po' scosceso.
4: Com'è?
3: Non dire neanche scosceso. Insomma, praticamente ho comprato un precipizio.
4: Ah.
3: In pianta sono 20 centimetri. Adesso c'è l'architetto che mi ha fatto il progetto, è una brava persona, proprio si capisce che ha studiato. Poi anche il modo di fare, di trattare con la gente, insomma, gli manca la parola. Dice che ha studiato.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
3: 70 80.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
3: In alta qualità.
2: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Prototipo di trasferimento temporale.
3: Come hai detto?
4: Trasferimento temporale. Ma è impossibile.
3: Se decidete di farmi capire, posso seguire anche io.
2: Trasferimento temporale.
4: Che vuol dire? Vuol dire viaggio nel tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
5: Una produzione K-Vox.
6: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Quanto era bella la tua cintura del Charro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
1: Una produzione K-Vox.
2: Una bambina difficile, sai. È passata attraverso varie fasi.
3: Sì.
2: Adesso non può sentire le parolacce.
3: Vero.
2: Sai, per quanto fai, ogni tanto un cazzo ti scappa.
3: Con te poi che sei stata sempre molto attenta.
2: A che cosa?
3: A non farteli scappare.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Il ricordo speciale è 9 maggio 1987, matrimonio con mio marito Donato.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Il dolore di ieri è la forza di oggi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Io ti spiace.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: In this episode we will listen to Laurent Voulzy, Chaka Khan, Barry Manilow, Idris Muhammad, Bacciotti, Goody Goody, Vicky Sue Robinson, Alan Sorrenti, Love Unlimited Orchestra and KC and Sunshine Band. And now have a good fun with the American Top 40.
4: 1981.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Pronti su Top of the Pops per ascoltare le 5 canzoni più programmate in radio in questo mese del 1969. Le 5 canzoni sono Beatles con Billy Preston, Get Back, Friends of Distinction, Grazing in the Grass, Blood, Sweat and Tears con Spinning Wheel, Guess Who e la splendida These Eyes, Stevie Wonder, My Cherie Amour. Noi oggi abbiamo scelto questa.